sempre stato ignorante, ma sono un bell'uomo e poi so anche trattare, sono sempre elegante e tu che hai studiato disprezzi il mio mondo e anche me e mi guardo adesso con fredda ironia mentre mi sto ingegnando e tento una via. Sei sempre gelosa, gelosa e lontana sei tu.

Direzione estero all'orizzonte, spie rosse fanno gli occhiolini. Inquietudini somatizzo a colpi di reni, così le cestino. Tiro sulla finestra del carro, spiffero comincia a fa freschino. Stop, arrivo. Pare ape, sorry, sì, flamenco sopra il beat, esorcizzo il destino. Stop, arrivo. Pare ape, sorry, sì, flamenco sopra il beat, esorcizzo il destino. Becco amici in Polska, tra chiacchiere e l'altra mi corico. Sto destino mi costa, almeno sul viso c'ho il sorriso. Rocco stage appresso a cappa e non so che aspetta, abbia l'ansia ancora. Mi sveglio e gira tutto intorno alla stanza, nido un'ancora. Parapioggia.

circo algoritmiche serenate noir dallo speaker cullano il mio una dea con la pelle lucida come una lacrima emerge da cupa sagoma episodico.